0: Kapris.
1: Kapris.
0: Številka.
1: Številka ena na obali.
2: Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra.